0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava!
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Buongiorno, ben svegliati. Questa è Radio Number One, 6:59.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: It's the weekend!
8: Weekend Number One.
0: Buongiorno e buona domenica. Ho messo 3 sveglie questa mattina perché la Manu è abituata a svegliarsi prestissimo, io un po' meno, però ci sono. Buona domenica da Lilli, una donna al volante. Passeremo insieme un po' di tempo, ci racconteremo delle cose, berremo caffè, tra l'altro è anche aumentato, ascolteremo tanta musica e subito allora iniziamo con Noemi.

0: più.
1: A Radio Number One Noemi con Tu cosa fai questa sera? Io non so nemmeno cosa faccio questa mattina, ma buongiorno. Buongiorno da Lilli. Se vi state chiedendo ma dov'è la Manuela Doriani? Manuela Doriani è partita ieri, tra l'altro avrete la possibilità di sentirla proprio più tardi, intorno a mezzogiorno, perché Radio Number One fino al prossimo 8 agosto, proprio da ieri, sarà in diretta dalla Sardegna. Siamo in diretta da lì presso il Santa Clara IGV Club di Barabisa Olbia e quindi saremo in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 proprio per 3 settimane con Manuela e poi dal lunedì al venerdì, insomma, lei sarà con gli amici della Combriccola, un sacco di cose, e poi gli ospiti che saranno lì si divertiranno per l'aperitivo, insomma tante cose davvero divertenti con Radio Number One. E per continuare ci sono One Republic.

di Madonna, si chiama Danzeteria. In questa domenica mattina ci siete? Molti di voi sono già svegli, non sono l'unica ad essersi svegliata presto. C'è anche Annalisa e Marco, che sono neogenitori di Tommaso, che ha portato loro tanta felicità ma ha anche tolto il sonno. Resistete, siamo con voi. A proposito di riposo notturno, lo sapete che le donne si lamentano di dormire meno e peggio rispetto agli uomini? È veramente così? Non so, io posso confermarlo sicuramente, io dormo poco, il mio compagno dorme sempre. Però, ma voi, fatemi sapere al 393 4440444 se è veramente così.

0: Benson Boone con la sua Slow It Down qui a Radio Number One con Lily, una donna al volante. Buongiorno, buona domenica. Donne e uomini hanno una diversa capacità di percepire e ricordare i piccoli risvegli notturni che gli uomini invece tendono a dimenticare. Siete in tanti a non dormire, ci sono tantissimi messaggi, ma ne parliamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

Ma quanto ci piace Fulminacci, l'abbiamo risentito anche in questa domenica con la sua Maledetto me. Io sono Lilli e stavamo discutendo tra di noi, per chi è sveglio naturalmente a quest'ora, perché le donne sono convinte di dormire peggio degli uomini, anche se poi non è sempre così, insomma. Ciao Lilli, sono Carlo di Torino, mi state scrivendo. Io e mia moglie litighiamo ogni sera per la temperatura della stanza. Lei non vuole il condizionatore, io muoio di caldo, ho bisogno di dormire al fresco e infatti non sto dormendo. Ah, Carlo, ci dispiace per te. Il problema non è chi dorme meglio, ma che le notti sono interrotte dal gatto che salta sul letto ogni ora. Ciao, sono Sara di Cremona. Ciao Lilli, mio marito russa così forte che mi sembra di avere un treno merci in camera, altro che sonno profondo. Continuate a dirmi la vostra, naturalmente, mentre noi qui facciamo il piano di musica come al solito e arrivano Imagine Dragon con Time.

Una delle canzoni già più ballate, più cantate, più ascoltate dell'estate, Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Qui si sta parlando di quelli che dormono. Pensate che addirittura ci sono delle app per dormire meglio che fanno dormire peggio. Quindi insomma, le donne sono convinte che gli uomini, appena appoggiano proprio la testa sul cuscino, adios, come direbbe Canavacciuolo. Ciao Lilli, sono Silvia di Milano. Mio marito si addormenta, eccola qua, appena tocca il cuscino e russa tutta la notte, mentre io la passo a contare le pecore. Come ti capisco, guarda Silvia. Potrebbe esserci un premio Nobel per chi riesce a non svegliarsi con i colpi di tosse del partner. Questa è una moglie un po' risentita, infatti non si è firmata. E allora noi andiamo con la musica e lo facciamo con Selena Gomez.

0: Drop Dead.
1: Continuate a seguire anche nelle prossime settimane Radio Number One, ci sono sempre molti regali per voi, vi abbiamo regalato anche i biglietti per il concerto di Madame, Mama non Mama, questa è la sua canzone, rimanete qui perché tra poco arriva una grande canzone e poi parleremo di aumenti, lo so, la domenica non è una bella notizia, ma lo faremo perché ce n'è bisogno, state lì.
2: Weekend Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

canzoni sempre qui a Radio Number One. Anzi, io ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento da lunedì al venerdì la sera, appunto a partire dalle 22, con Number One Classics, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Noi abbiamo attinto al 2001 con questo singolo famosissimo di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Noi parliamo di caffè perché questa, insomma, questa è l'ora giusta per prepararci un bel risveglio, però è amaro perché ci sono un sacco di rincari anche per quanto riguarda il caffè. Il caffè torna a correre e dietro all'aumento dei prezzi sembra che siano aumentati del 30% in un mese. Ma cosa sta succedendo? Beh, dietro a questa cosa ci sono tre fattori principali: il meteo, che ovviamente sta condizionando un po' tutto quanto, i magazzini vuoti, anche un fenomeno chiamato El Niño. Quindi attenzione, perché può essere che se andiamo in qualche bar è probabile che ci sia un aumento appunto del caffè. Io francamente fino a questo momento non me ne sono resa conto, quindi continuo tranquillamente ad andare nel mio bar preferito a bermi il mio caffè preferito. Voi rimanete qui, questa è Radio Number One, io sono Lilly, arrivano Another con Talk to You.

0: Sasha.
1: Buona domenica da Radio Number One. Cosa state facendo? Come vi state organizzando per questa domenica? Il meteo è un po' ballerino, danno temporali, però potrebbe esserci il sole, potrebbe piovere. Quando non si sa cosa dire, ci si mantiene sempre un po' così, un po' vaghi. E voi che cosa avete intenzione di fare oggi? Fatemelo sapere al 393

0: musica qui a Radio Number One fino alle 10 insieme a Lily, e poi vi ricordo più tardi a mezzogiorno, dopo Virginia, arriverà appunto in diretta dalla Sardegna Radio Number One Emanuela Doriani, quindi non ve la perdete perché ci sarà da divertirsi, insomma poi avrete la possibilità di ascoltare il rumore del mare, pensate che meraviglia. State lì, ci risentiamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Scegli conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ottava notte di raid americani sull'Iran che replica colpendo molte basi USA nell'area, uccisi due soldati americani in Giordania. Monito della guida suprema Ali Khamenei, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Ieri Matteo Salvini è andato a trovare in cella a Bollate il gioielliere Roggero, condannato a oltre 14 anni per l'uccisione di due rapinatori. Replicano le opposizioni, insistere con la grazia a Roggero è un atto di mero sciacallaggio politico. La destra parla di tutto tranne che delle emergenze degli italiani, dice Elly Schlein, leader PD.
6: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase, cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
5: Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. E ieri spettacolare finalina per il terzo posto, ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo, e l'Inghilterra che ha battuto la Francia per 6-4. Tripletta di Saka, i due gol di Mbappé gli valgono il titolo di maggior marcatore del mondiale di sempre. È tutto da Nicola De Muro.

Alex Warren con Passenger, protagonista in questa domenica mattina, tra gli altri naturalmente, tra la tanta bella musica che ascoltiamo in questa estate. Io sono Lily, una donna al volante, e sono qui per tenervi compagnia, ma anche per parlare di tutte quelle cose che si possono fare la domenica. Io sono sicura che moltissimi tra voi, perché un italiano su quattro ha un animale domestico, in questo momento magari sta facendo una passeggiatina anche con il proprio cane, e ci sono dati

ufficiali che riguardano proprio gli animali, perché gli animali da compagnia sono sempre più viziati e da quello che vediamo possiamo anche confermarlo. Aveva fatto molto discutere, non so se lo ricordate, il fatto che a dicembre a Cortina d'Ampezzo aveva aperto un ristorante di lusso eccetera, ma tra le altre cose prevedeva un menù degustazione riservato ai cani, un'offerta piuttosto costosa fino a 120 euro, che comprendeva anche sushi di pollo bollito, tonno a dadini con riso e hamburger, insomma vabbè. Si potrebbe discutere anche di questo, però lasciamo stare. Però effettivamente la nascita di questi servizi riflette due tendenze. Da un lato la maggiore attenzione per il benessere dei nostri animali, e ci sta. Dall'altra però una sorta di esagerazione anche, no? Si tende a riservare più attenzione quasi agli animali che alle persone. Secondo i dati di Unioncamere, in Italia a partire dal 2020 il numero delle aziende che operano nei servizi di cura per gli animali è aumentato di un terzo, con oltre 1300 nuove aperture, e sono cresciuti di conseguenza anche i servizi sanitari. La spesa per gli animali negli ultimi 10 anni è passata da 600.000 euro a 900.000 euro, e ogni famiglia all'anno spende almeno 900 euro a testa. Non è poco, eh?

non si spende nulla, è tutto gratis. Parlavamo di quanto spendiamo anche per gli animali e il fatto che gli animali in Italia sono sempre più viziati, ce lo state confermando anche con le vostre fotografie che state inviando al 393 444 0444. C'è la musica, quella che ci fa ballare. Magari ci sono anche tanti cani che si mettono davanti alla radio e ballano e cantano. Cantano no, magari, però ballano sì. Francesco Gabbani con Summer Funk, e per continuare i Maroon 5 con All

0: 5 All Night dei Maroon 5 qui a Radio Lamberuani in questa domenica mattina insieme a Lilli. State lì perché tra poco parleremo di chirurgia estetica e maschietti.
1: Weekend number one. The weekend.

0: 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora dominante sull'Italia. Al centro-nord inizialmente prevarrà il sole, una giornata con cieli poco nuvolosi. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo dei fenomeni sulle Alpi orientali, localmente anche di forte intensità. Non escludiamo entro la serata qualche possibile piovasco sulla pianura friulana. I valori massimi saranno in lieve calo al nord, difficilmente qui il termometro supererà i 32-33 gradi, mentre saranno stazionari al centro. Specialmente nelle aree interne si raggiungeranno ancora i 37-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Harry Styles continua a farsi vedere in Italia, questo artista che ci piace tanto, a cui piace tanto anche l'Italia, tra l'altro. L'abbiamo risentito con American Girls, il suo nuovo singolo, e con Lily, una donna al volante. Oggi parliamo però anche di uomini, che è sempre un bell'argomento. Parliamo di uomini che adesso sono quelli che spendono di più in chirurgia estetica e sono sempre più giovani, e questo è il dato interessante. Negli ultimi 2 anni circa 670.000 ragazzi e ragazze sono passati da un chirurgo estetico prima dei 25 anni, ma il vero boom è tra gli uomini, sono sensibilizzati dalle madri, sembra. Sono proprio le madri che li spingono a farsi dei ritocchini di chirurgia estetica. Spesso è per non avere complessi, magari, che so, le orecchie a svento, qualche difetto proprio fisico che può creare appunto così delle situazioni di disagio. Però il più delle volte è proprio lo sfizio. E il dato interessante appunto è proprio questo, che sono soprattutto gli uomini. Voi qualche ritocchino lo vorreste fare? Lui non ne ha bisogno. Matt Langer con You're Not Alone. In a way it's

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona domenica da Radio Number One, la bella musica di Sombre, Potential, questo è il suo nuovo singolo e allora vogliamo ricordare a tutti quanti che Radio Number One è in trasferta, siamo in trasferta su un sacco di cose perché stiamo sponsorizzando e siamo la radio ufficiale di tantissimi concerti in giro per il nord Italia, però ci siamo andati oltre, siamo in Sardegna, infatti da ieri fino al prossimo 8 agosto Radio Number One è in diretta dalla Sardegna presso il Santa Clara IGV Club di Barabisa Olbia con Manuela Doriani. Ecco perché non è qui questa mattina, perché la sentirete più tardi a mezzogiorno in diretta ogni giorno, non solo oggi, dalle 12 alle 13 per almeno 3 settimane, oltre che dal lunedì al venerdì con la combricola. Quindi attenzione, perché insomma davvero una scorpacciata di Manu Doriani che sarà con voi appunto più tardi dopo la nostra Virgi. C'è Taylor Swift, altra donna, veramente girl power oggi.

0: che meraviglia in questa domenica mattina. Abbiamo parlato di Emanuela Doriani di Radio Number One in trasferta in Sardegna presso il Santa Clara IGV Club di Barrabisa vicino a Olbia, e ci sono Mirko, Chiara, Giulia e Davide che mi hanno appena scritto che vogliono prenotare proprio lì. Ragazzi, che meraviglia, andateci, è un posto bellissimo. Rimanete con noi, tra poco una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Quante volte l'abbiamo ballata, ascoltata, cantata? I Will Survive, Gloria Gaynor, era il 1978. Grandi canzoni qui a Radio Number One. Io sono Lili, una donna al volante. Restate qui perché in questa domenica mattina parliamo di quello che si fa in questo periodo. Io in questo periodo vedo un sacco di gente che svuota tutto. Si svuotano le cantine, si svuotano i box, poi qualcuno sta anche facendo traslochi, quindi insomma questo è il periodo peggiore per traslocare, però lo si fa d'estate perché c'è un po' più di tempo a disposizione, magari qualche giorno anche di vacanza. E allora si approfitta di questo per sistemare le cose che non si riesce a fare durante l'anno e magari nell'inverno. Beh, a forza di buttare tutto, a volte buttiamo anche cose preziose. A Firenze, ad esempio, due disegni del primo del Novecento sono stati abbandonati per strada e salvati da due professoresse del liceo artistico. È accaduto lo scorso 8 luglio, però erano due quadri, due disegni davvero molto importanti, con un certo valore. Quindi prima di buttare via le cose, osservatele con attenzione. Cercate di, insomma, di vedere se effettivamente valgono qualcosa oppure no. Perché questo vizio di buttare tutto non va bene, non va bene. C'è Annalisa con la sua canzone estiva. Quando

molto bene, vedo che confermate un po' tutti quanti che questo è il periodo del svuota cantine e svuota garage, è vero, insomma si buttano le cose che non servono più e quello che si può recuperare magari lo si regala a chi ne ha più bisogno. Questa è Radio Number One, buona domenica, ancora per poco con Lilli, poi arriva Virgi.

C'è un particolare affollamento di donne questa mattina qui a Radio Number One. Dopo Lilly che se ne va, naturalmente lascio il posto a Virginia e poi arriverà la mano Manuela Doriani in diretta dalla Sardegna. È stato bello stare con voi, noi ci risentiamo domani a partire dalle 17 con Donne al Volante. Vi aspetto, ciao e buona domenica.

e soprattutto tracceremo un po' una linea rispetto a quello che è successo durante la scorsa settimana, che si chiude per l'appunto oggi, e quella che si aprirà a partire da domani. Tutto questo, come detto, nelle prossime 4 ore, ma come sempre, voi lo sapete, c'è una cosa che supera qualsiasi tipo di notizia, qualsiasi tipo di emozione, anzi è la cosa che ci regala più emozioni in assoluto, vale a dire la nostra musica. E allora iniziamo con un protagonista, tra l'altro, di questa settimana qua in Italia, Bruno Mars, On My Soul.

Stars On My Soul su Radio Number One. Abbiamo iniziato così il nostro weekend number one pomeridiano. Io ne approfitto, non l'ho fatto prima, per salutare e ringraziare la Virgi che ci ha tenuto a tutti quanti noi compagnia nel corso della mattinata. Adesso tocca a me. Allora, Bruno Mars è stato uno dei protagonisti di questa settimana, lo dicevamo anche qualche minuto fa, è venuto in Italia, ha fatto i suoi concerti. Stessa cosa anche Bad Bunny. In tutte e due le occasioni non si è potuti stare tranquilli, perché da Bruno Mars polemiche infinite, non si vedeva assolutamente niente, il palco scelto era orribile e quant'altro, il pubblico che si è lamentato, incluso il sottoscritto. Bad Bunny invece, credo che tutti quanti voi sappiate quello che è successo ieri sera, questa tempesta che si è abbattuta sui cieli milanesi, e purtroppo il concerto è stato completamente cancellato. Sono state già attivate tutte quelle che sono le reference per poter chiedere il rimborso del biglietto, quindi di conseguenza tutti gli 80.000 che ieri sera erano presenti riceveranno il rimborso completo. Ma al netto di tutto questo, sta di fatto che questa settimana è stata terribile per i concerti in territorio milanese. Chiaramente stiamo parlando dei maxi concerti, quindi Bruno Mars e Bad Bunny, però in generale diciamo che forse è arrivato il momento di riformare questo settore. Credo che sia davvero arrivato il momento, perché poi, come abbiamo sentito di problemi durante questi due concerti, in realtà ne stiamo sentendo tantissimi, soprattutto nel corso di queste ultime settimane in tutta Italia. Quindi credo sia arrivato davvero il momento di ripensare alle formule per proporre i concerti al pubblico e permettere al pubblico di poter andare senza doversi minimamente spaventare di quello che potrebbe accadere, sia nel bene sia nel male. Speriamo che questa cosa possa accadere al più presto possibile. Continuiamo con la musica. Elisa, No Hero. Don't you shut your eyes.

su Radio Number One, anche lui a tenerci compagnia in questo 19 luglio. Allora, ragazzi, ragazze, signore, signori, oggi è il 19 luglio e come potete immaginare è una giornata importantissima, ma non per chissà quali motivi che riguardano la musica, in realtà perché c'è un anniversario da ricordare, purtroppo direi un anniversario da ricordare, perché il 19 luglio del 1992 ci lasciava Paolo Borsellino. Purtroppo sappiamo tutti quanti la storia, la conosciamo benissimo e di conseguenza fa piacere ricordare una figura così tanto imponente, così tanto importante, così tanto eroica per la storia del nostro paese, non soltanto di una certa parte d'Italia, ma in generale per tutto il nostro paese. Paolo Borsellino è stata una figura davvero tanto tanto importante, anzi direi insieme a Giovanni Falcone fondamentale per permettere di andare verso una direzione sicuramente positiva della nostra storia, del nostro paese, perché da quel momento le cose sono notevolmente cambiate, per fortuna, e speriamo che possano cambiare sempre di più in positivo. Purtroppo sembra di essere tornati indietro per certi versi, ma comunque il sacrificio di Falcone e Borsellino non verranno mai dimenticati ed è giusto ricordarli. Quando succedono cose di questo genere bisogna ricordarli per sempre. Allora oggi, 19 luglio 2026, ricordiamo Paolo Borsellino.

0: post pranzo su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: La musica che cerchi è qui.

Viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 nel tratto Venezia-Trieste, perché ci sono delle code allo svincolo di Re di Puglia, Monfalcone Ovest, in direzione della stessa Trieste. Mentre invece sulla A6 Torino-Savona c'è stato un incidente qualche minuto fa allo svincolo di Altare per andare verso Torino, quindi fate molta molta attenzione perché anche in quel tratto si stanno causando delle code a catena. Sulla A9 Lainate Como-Chiasso, traffico tra Monte Olimpino e il lago in direzione Svizzera, mentre invece sulla A15 Parma La Spezia code lunghe 3 chilometri tra Borgotaro e Pontremoli in direzione di La Spezia. Un chilometro di coda invece tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia, stiamo parlando della A10, mentre invece attenzione sulla A1 nel tratto Milano-Bologna perché c'è stata la perdita di carico da parte di un autotrasportatore tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, che anche in questo caso sta causando dei disagi. Continuiamo con la A12 Genova-Rosignano, dove le code sono tra Livorno, raccordo per andare verso Colle Salvetti in direzione Rosignano, e sempre sulla 12, e con questa chiudiamo, c'è stato un incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova che sta causando delle code anche in questo caso a catena. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Vise Salerno, Madonna, che sarà protagonista di questo halftime show, lo possiamo chiamare a tutti gli effetti così, della finale dei mondiali di calcio proprio questa sera in quel di New York. Ci sarà Madonna, ci sarà Shakira, ci sarà Laura Pausini con Robbie Williams, un sacco di artisti, Post Malone, un sacco di artisti che si esibiranno in questi 17 minuti, perché saranno 17, e vedremo che cosa combineranno durante questo intervallo. Sta di fatto che ieri sera comunque si è tenuta la partita per il terzo e quarto posto, che speriamo eliminino al più presto possibile, perché è veramente una lotta che non ha senso. Però comunque la partita si è disputata tra Francia e Inghilterra, e la partita è finita 6-4 per l'Inghilterra, ma pochi gol, solo 10. È incredibile. La partita di ieri sera, per chi ha visto gli highlights o per chi l'ha vista completa, sa perfettamente che ad un certo punto sembrava quel calcio balneare, quel calcio di metà luglio che non serve assolutamente a nessuno. Sta di fatto che comunque la partita si è disputata, e questa sera vedremo chi vincerà tra Argentina e Spagna. Secondo me sarà veramente una bella partita. Ah, ci saranno anche i Coldplay stasera. Sentiamoli.

me. Fulminacci, maledetto me. Oh ragazzi, 393-444-0444. Stasera c'è la finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. Punto primo, la vedrete? E se la vedrete, per chi tiferete? Per chi tifate? Argentina oppure Spagna?

0: Temper, sì, di una delle rivelazioni di questo 2026, li abbiamo ascoltati su Radio Number One con la loro Self Aware.
1: Weekend Number One.

Shake Shake Shake Shake Your Booty su Radio Number One, canzone del 1976, una grande canzone che risveglia i nostri sentimenti anche del passato. Magari qualcuno di voi, anzi tanti di voi magari, erano già lì quando nel 1976 i KC and the Sunshine Band avevano questo grande seguito e facevano man bassa di successi, premi, certificazioni e quant'altro, e venivano ballati in tutti i vari club, nelle discoteche, con questa canzone. E non soltanto, chiaramente, con anche questa canzone che faceva parte di un intero album che era la part 3 del racconto dei KC and the Sunshine Band, dove all'interno c'erano anche altre canzoni come Come On In, Let's Go Party, I'm Your Boogeyman, che era più o meno simile a Shake Your Booty, però insomma tutte canzoni che hanno permesso a tantissime persone, milioni di persone in tutto il mondo, di poter ballare, di poter cantare, di poter divertirsi. Che bel periodo che deve essere stato quello. Ecco, da questo punto di vista mi dispiace non appartenere un po' a quella generazione, perché negli anni 70 e 80 di cose da vivere ne sono successe veramente tante a livello musicale. Non che oggi non ne succedano, però diciamo che ai tempi era un pochettino diverso. Vabbè, andiamo avanti con la musica del presente, che si rifà però alla musica del passato, quella dei Jungle. Arriva The Wave.

0: Prisoner, Miley Cyrus con Dua Lipa su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Ritorniamo al punto di questa nostra prima ora, vale a dire, stasera voi la partita la vedrete, la finale del mondiale la vedrete tra Argentina e Spagna, e soprattutto per chi tifate, magari avete una preferenza tra le due nazionali, fermo restando che noi siamo italiani, quindi di conseguenza ci interessa relativamente. Però in generale vi ho fatto questa domanda al 393-444-0444. Federico giustamente dice: ciao Alvise, il proverbio dice che non c'è due senza tre e il quarto viene da sé, ma tre mondiali senza l'Italia sono più che sufficienti e nel 2030 bisogna per forza esserci. Quindi il punto, direi anche giustissimo, di Federico è quello di pensare soprattutto a noi, soprattutto al fatto che nel 2030, se non andiamo di nuovo, diventa forse un problema più grande di quello che in realtà è. Quindi vabbè, speriamo bene, speriamo bene. Poi altro messaggio che è arrivato: delle volte mi capita di parteggiare per qualcuno, stasera sono completamente indifferente. Questo è il messaggio che ci è stato inviato da un nostro amico, che però purtroppo non si è firmato, quindi ti ringrazio e ti mando un abbraccio. Purtroppo non so come ti chiami, vabbè. Detto questo, comunque molti di voi stanno scrivendo la stessa medesima cosa, cioè io stasera non tifo per nessuno. Poi invece c'è qualcuno che dice: io amo, Luisa per esempio dice: io amo Lionel Messi, di conseguenza mi viene facile tifare per l'Argentina. Perché poi c'è anche questo da tenere in considerazione, il fatto che poi c'è quel tifo personale per uno o per l'altro, perché poi non prendiamoci in giro, alla fine questa sera c'è chi tifa per Leo Messi e c'è chi tifa per Lamine Yamal, che è un po' la nuova generazione. Quindi o Argentina o Spagna, sì, ma in ogni caso i singoli calciatori sono quelli che vengono presi maggiormente in considerazione. Ragazzi, vedremo che cosa succederà questa sera, almeno orario italiano questa sera, e poi faremo un pochettino i conti della serba a partire da domani. Eh sì, perché noi ci sentiremo anche domani, anche dopodomani, vabbè, vi dirò tutto nei prossimi minuti. Per adesso torniamo alla musica e lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Andiamo un po' indietro nel tempo, 2024, questa è Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: questa nostra prima ora con la loro Islanda. Tra poco torniamo sull'argomento che stiamo affrontando, quindi chi tifate e soprattutto vedrete la partita di questa sera tra Argentina e Spagna. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Taiwan scattano in questo preciso istante le 15.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Eboli il giornalista Luca Esposito, 53enne direttore di Tutto Salernitana, è stato trovato morto e carbonizzato. I vigili del fuoco hanno scoperto il corpo tra le sterpaglie in fiamme. Poco distante è stata rinvenuta anche la sua auto. La Procura della Repubblica di Salerno indaga per omicidio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha replicato a Salvatore Borsellino, figlio del magistrato Paolo, ucciso nella strage di Via D'Amelio. La Russa ha espresso rammarico per le parole di Borsellino, che aveva criticato la premier Giorgia Meloni, aggiungendo che, se fosse vivo, Paolo Borsellino sarebbe oggi un ministro di Fratelli d'Italia. Un'analisi del centro di ricerca sui consumi basata su dati Istat fotografa il caro vacanze. In 10 anni i prezzi dei voli aerei sono triplicati e quelli degli hotel sono aumentati del 69%. Per far fronte ai rincari, molte famiglie italiane tagliano i giorni di ferie e rinunciano a viaggiare all'estero. La corrente riformista del Partito Democratico ha inviato una lettera per sostenere la creazione di un fondo dell'Unione Europea per la difesa comune in sostegno all'Ucraina. Nella missiva si afferma che le spese militari non devono essere viste in contrapposizione con quelle per il welfare, come scuole e ospedali. Per il momento è tutto, buona continuazione.

Mama, non mama, in apertura della nostra seconda ora insieme qui su Radio Number One all'interno del Weekend Number One. Ben trovati ancora una volta, buon pomeriggio, buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno. Allora, nella scorsa ora, nell'ora precedente, vi ho fatto questa domanda legata a chi tifate questa sera tra Argentina e Spagna, ammesso che tifiate per qualcuno e che vediate la partita. Fate conto che tutto lo show inizierà alle 19:30 ora italiana, si inizierà con Tom Cruise, poi ci saranno tutta una serie di altre esibizioni, la nostra Laura Pausini con Robbie Williams e via via tutte le cose che succederanno, inclusa chiaramente anche la partita. No, i messaggi che sono arrivati sono bellissimi, perché poi tra l'altro in questo momento credo che ci sia una forte prevalenza per l'Argentina, almeno da quello che avete scritto al 393-444-0444. C'è davvero una grande e forte prevalenza per l'Argentina, ma la cosa che mi stupisce è che in realtà questa prevalenza è più per Messi che non per tutta l'Argentina in quanto nazionale di calcio. Quindi è curioso, insomma, noi stiamo notando in questa nostra bolla di Radio Number One che le cose stanno così. Però voi continuate a commentare, tra poco torniamo sull'argomento con quella famosa foto di Messi e di Yamal.

0: su Radio Number One. Gran bella canzone questa che ascoltiamo spessissimo qui su Radio Number One e che vi abbiamo riproposto in questo pomeriggio della domenica 19 luglio, dove stiamo parlando di finale tra Argentina e Spagna. Credo che sia alla fine l'argomento del giorno. È chiaro che non passeremo le prossime ore a parlare solo di questo, però comunque sicuramente questa è una cosa importante di cui parlare. Tra l'altro io non so se l'avete vista sui social, ma sta girando tantissimo questa foto di un Lamine Yamal praticamente appena nato, poteva avere forse 4-5 mesi di vita, e Leo Messi, ai tempi ventenne forse probabilmente, che gli sta facendo il bagnetto. Questa è una foto che è rimasta storica e che è stata creata perché ai tempi il Barcellona, la squadra dove Leo Messi militava, stava facendo questa campagna per l'UNICEF e la famiglia di Lamine Yamal era stata selezionata proprio per portare avanti questo genere di campagna, e Lamine Yamal stesso era stato scelto come bambino a cui Leo Messi doveva fare questo bagnetto. Cioè, vedete corsi e ricorsi storici incredibili che stanno poi tornando. Lo stesso Leo Messi ha detto: è incredibile vedere quella foto ad oggi, perché davvero non ci si poteva aspettare, nessuno si sarebbe aspettato poi un risvolto di questo tipo. Comunque, tornando alle vostre preferenze, 393-444-0444, sentiamo una nota audio, vai!
1: Ciao a tutti, premetto che Spagna e Argentina erano le mie due squadre che speravo arrivassero in finale, e così è stato, quindi che vinca il migliore. Sempre, però se devo essere sincera, la mia preferenza è per l'Argentina, soprattutto perché nella nostra squadra, io tifo Parma da una vita, ci sono sempre stati degli argentini molto importanti, quindi tifo Argentina anche per il passato del Parma e anche il presente, quindi Argentina.
0: Perfetto.
1: Ciao,
0: perfetto.
1: Ciao Michele da Parma.
0: Ciao Michela, grazie mille per questo tuo messaggio, per questa tua nota audio. Sì, effettivamente poi rientrano anche in questo discorso i club delle singole città di appartenenza. Potrei fare lo stesso discorso per esempio per me, per il Palermo. Da noi sono passati argentini Dybala, Pastore, quanti. Io tifo per il migliore, per la miglior squadra che vedrò questa sera. Io andrò da una parte o

0: I Like the Way You Kiss Me su Radio Number One. Altra nota audio che è arrivata in merito alla partita di questa sera e al vostro tifo tra Argentina e Spagna. Sentiamo, vai.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao.
1: Io tifavo e speravo nella Norvegia, simpaticissima.
0: Bella squadra quella.
1: Pensavo che la Francia ce la facesse perché aveva uno squadrone pauroso. Mm-hmm. Quindi mi trovo a vedere due squadre che fanno un bellissimo calcio. Non tifo però per nessuna perché chiunque vincerà mi andrà bene. Spero solo che non deludano a livello di partita perché dovrebbe essere una partita stupenda.
0: Teoricamente dovrebbe andare così, speriamo, perché alla fine, se voi riflettete un attimo sul passato, a parte la scorsa finale tra Argentina e Francia che è stata bellissima, però quante finali abbiamo visto con tanti gol, tanto gioco, sono tutte molto chiuse perché hanno tutte paura di esporsi per evitare di prendere gol, quindi speriamo effettivamente che possa essere una bella partita. Stiamo qui e aspettiamo. Questa è Radio Number One, dagli dai che si continua.
2: Weekend Number One.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove c'è stato un incidente tra Interporto e Arcoveggio, raccordo per la tangenziale in direzione di Bologna. Andiamo adesso sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dove le code sono tra Tarvisio Sud e Tarvisio Nord in direzione della stessa Tarvisio, mentre invece sulla A8 Milano-Varese le code sono tra Gallarate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Varese. Andiamo adesso sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco, dove ci sono 3 km di coda tra Ver e Pont Saint Martin in direzione di Torino, mentre invece sulla A26 il traffico è tra la A10 e Masone in direzione di Gravellona Toce. A7 adesso code tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, mentre invece sulla A12 le code sono tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A1, dove in questo momento, a causa della perdita di carico di un autotrasportatore, ci sono dei veicoli scortati e di conseguenza dei disagi tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Gennaio alle 15, quasi e 30 minuti in questa domenica 19 luglio 2026, in cui stiamo parlando tantissimo di sport, perché chiaramente oggi c'è la finale del mondiale, ma non soltanto. Per esempio, in questo momento la Formula 1 stanno correndo i piloti più famosi al mondo, con Kimi Antonelli che in questo momento è in testa. Hamilton ha subito una penalità di 5 secondi con investigazione anche nei confronti di Charles Leclerc. Dai, bene le Ferrari, dai, anche questo weekend grandi soddisfazioni. No, ma la notizia più allucinante è stato il caso nel tour per quel che riguarda il ciclismo, per i controlli antidoping in piena notte a Pogačar e Vingegaard. Praticamente i due ciclisti più importanti in questo momento al mondo hanno subito questi controlli antidoping in piena notte, senza nessun tipo di motivazione logica. Questo è un avvenimento totalmente insolito, tra l'altro alla vigilia di una tappa molto molto importante del Tour de France. Quindi è tutto qua, ragazzi, stanno accadendo in questo momento storico nel mondo dello sport, nel mondo della musica, in tutti i vari settori professionali stanno succedendo cose di una stranezza totale, e noi qui a raccontare, sperando che si possa trovare poi una soluzione che possa essere sia professionale sia umana in tutti i casi. Vabbè, vedremo che cosa succederà anche con questa brutta discussione legata al Tour de France e al mondo del ciclismo. Nel frattempo noi torniamo alla cosa più bella, va, rilassiamoci con la musica, e lo facciamo con i Portugal The Man, Live in the Moment, su Radio Number One.

Mark and Cremont e Serena Brancale con la loro Partenope, una delle canzoni di quest'estate. Ne stiamo sentendo tante, tra l'altro, ragazzi, per tutti quelli che magari potevano pensare che sarebbero state pubblicate altre canzoni rispetto a quelle che già abbiamo in vista di quest'estate, credo che la lista alla fine sia completa, quindi possiamo già iniziare a fare i conti della serva. Lo faremo sicuramente tra qualche settimana, anche decretando quella che per voi può essere la migliore canzone dell'estate. In ogni caso, ci sono tanti protagonisti in questo 2026 con cui noi ci stiamo interfacciando come Radio Number One. Siamo radio partner, siamo stati e lo saremo anche di tantissimi eventi con protagonisti, i protagonisti di quest'estate. I prossimi appuntamenti li troverete tutti quanti sui nostri social, sul nostro sito radionumberone.it, quindi non perdete l'occasione di venirci a trovare e soprattutto di venire a sentire, ad ascoltare le parole e la musica di questi artisti direttamente coinvolti negli eventi dove Radio Number One è radio partner. Noi continuiamo con la musica e con una grande artista internazionale. Selena Gomez torna qui con In the Dark.

0: Nel pomeriggio di questo 19 luglio 2026 anche Selena Gomez con In the Dark.
1: Weekend number one.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: you

1994, questa è una canzone che ha aperto il 1994 perché è stata pubblicata a gennaio di quell'anno su Radio Number One, una grande canzone. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, questa in realtà non è una canzone originale di Mariah Carey, bensì è una cover dell'omonima canzone dei Badfinger, che è stata portata al successo da un'altra cover, questa volta di Harry Nilsson. Quindi in pratica questa canzone di Mariah Carey è una seconda cover di una canzone che in realtà era stata pubblicata tra gli anni 60 e 70, quindi insomma una gran bella storia che si protrae nel corso degli anni per questa canzone che ancora oggi ascoltiamo e che ci fa apprezzare una enorme voce come quella di Maraiona Nazionale. Allora, torniamo un attimo agli approfondimenti sullo sport, giusto qualche secondo per dare un aggiornamento, perché c'è stata questa penalizzazione di Hamilton di 5 secondi. Kimi Antonelli in questo momento è ai box, mentre invece Leclerc in questo momento si trova in testa al Gran Premio del Belgio. Noi stiamo seguendo la gara e continueremo a darvi costanti aggiornamenti fin quando questo Gran Premio non terminerà. Adesso Alex Warren.

alle 15:51 minuti in questa domenica 19 luglio 2026, in cui stiamo parlando tantissimo di sport, perché effettivamente c'è tanto sport. Non dimentichiamo poi, tra l'altro, le varie cose che stanno succedendo nel mondo dell'atletica, anche quello è uno sport da tenere in considerazione. Purtroppo alle notizie positive che abbiamo dato, o comunque notizie di sport, dobbiamo aggiungere anche quella relativa al mondo del tennis, perché è appena terminata la finale di Bastad, dove il nostro Lucianone Darderi era approdato per l'appunto allo scontro finale contro Andrei Rublev, e purtroppo ha perso. Rublev nettamente superiore in questa finale, non è riuscito Darderi a portare a casa il successo, però comunque in finale ci è arrivato e di conseguenza il suo bel risultato l'ha portato a casa. E vediamo che cosa succederà nei prossimi tornei, ma dal mondo del tennis stiamo avendo tantissime soddisfazioni, come potrebbe arrivare anche la soddisfazione dal mondo della Formula 1, perché in questo momento Charles Leclerc è al comando con Kimi Antonelli che insegue insieme anche a Lando Norris, quindi vedremo che succederà. Noi siamo pronti, come dicevo anche qualche minuto fa, per darvi tutti gli aggiornamenti del caso in diretta. Nel frattempo ascoltiamo tanta buona musica, Sam Fender e Olivia Dean.

0: si chiude con una bellissima canzone di Sam Fender e Olivia Dean, si chiama Rain Me In su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: to the flow now. Sologenic,
1: photogenic, shoot. Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, scattate adesso le 16.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Eboli è stato trovato morto il giornalista Luigi Esposito, direttore di Tutto Salernitana. Il corpo del 53enne, rinvenuto carbonizzato in un'area di sterpaglie, presenta colpi di pistola. La procura indaga per omicidio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha replicato a Salvatore Borsellino dopo le sue critiche al governo. La Russa ha espresso rammarico per le parole usate, affermando che Paolo Borsellino, se vivo, sarebbe oggi ministro di Fratelli d'Italia. Un'analisi del centro di ricerca sui consumi sui dati Istat rivela che in 10 anni i viaggi sono diventati più costosi, con prezzi dei voli triplicati e degli hotel aumentati del 69%. Gli italiani, per affrontare i rincari, stanno riducendo i giorni di vacanza e rinunciando alle mete estere. La corrente riformista del Partito Democratico, in una lettera, si è schierata a favore della creazione di un fondo dell'Unione Europea per la difesa comune. La posizione sostiene che le spese militari non siano in contrapposizione con quelle per il welfare. La sciatrice azzurra Federica Brignone, in un'intervista, ha parlato dei suoi progetti personali, rivelando di sapere già quando vorrà un figlio. Ha anche commentato le differenze economiche negli sport invernali e paragonato Jannik Sinner ad Alberto Tomba. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei

La nostra nuova ora insieme si apre con il singolo estivo di Noemi. Tu cosa fai questa sera? 17:05 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One che alle 18 ci vedrà salutare e poi continuerà con lo zio Nasti. Quindi Weekend Number One che continuerà come sempre, come ogni weekend, fino a tardo pomeriggio. Detto questo, è arrivato il momento di vedere che tipo di temperature, che tipo di previsioni ci saranno per le prossime ore, perché ieri sera abbiamo visto tutti quanti quello che è successo a Milano, questa bomba d'acqua che poi ha portato anche della grandine con delle palline da golf, o anzi più simili a palline da tennis, che venivano giù dal cielo. Una roba, ragazzi, per chi era a Milano ieri sera è stato veramente l'apocalisse per 20 minuti, mezz'ora, una roba fuori di testa. Per le prossime ore a quanto pare invece le cose saranno molto molto più tranquille, fermo restando che in realtà se noi andiamo in Sardegna, parliamo della Sardegna perché ci sono delle temperature completamente fuori stagione. Stiamo parlando di temperature che arrivano quasi a 50 gradi di giorno, fino a 48 gradi per essere precisi, e di notte poi c'è questa escursione termica che le fa scendere fino a 12 gradi. È una roba fuori di testa questa che sta coinvolgendo la Sardegna. Nel resto d'Italia ci saranno sempre belle temperature, o perlomeno temperature alte, però comunque non ci saranno piogge, tranne insomma tra stanotte e domani mattina delle piogge soprattutto in Lombardia, ma per il resto dovrebbe essere tutto quanto abbastanza tranquillo, almeno fino a questo momento questa sembra essere la condizione. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno aggiornamenti. Nel frattempo noi continuiamo con la musica e lo facciamo con Katy Perry, Last Friday Night.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Gli EI furono come cose con Malavita su Radio Number One alle 17:13 minuti in questo 19 luglio 2026. Porto all'attenzione, alla vostra attenzione, un articolo che ho letto molto interessante, devo essere sincero, in questo caso su Repubblica, ma lo trovate praticamente ormai spammato ovunque sul web. Il titolo è il seguente, e già basta quello senza approfondire: poche ferie, lavoro anche da malati e orari sforati. In pratica in questo articolo viene fatto, insomma, c'è questa lista di quello che succede in Italia e in Europa in merito al mondo del lavoro e si nota come in Italia tutti quanti siano stacanovisti, mentre invece nel resto d'Europa tutti quanti cerchino di avere un buon equilibrio, anzi ottimo equilibrio, tra la vita privata e il lavoro. Meno della metà dei lavoratori in Italia utilizza tutti i giorni di ferie, mentre due terzi continuano a occuparsi della vita professionale pure in vacanza. Questo è quello che dice una recente ricerca che mette praticamente in guardia da quelli che sono i nostri ritmi salute, lavoro e quant'altro, e sono delle cose che dovremmo tenere tantissimo in considerazione, che purtroppo noi italiani, non si sa per quale motivazione, forse un fattore storico, invece non tendiamo a guardare, guardiamo semplicemente il fatto che se stiamo lavorando stiamo lavorando, del resto chi se ne frega. Questo è lo studio, questo è quello che ci dice tutta Europa, cioè che siamo gli unici a comportarci in questa maniera, e la riflessione è molto semplice: ma se siamo gli unici a comportarci in questa maniera e siamo tutti quanti esauriti, mentre invece nel resto d'Italia stanno tutti bene, non è che forse è arrivato il momento di rivedere un attimino tutto quello che è l'equilibrio vita-lavoro? Bah, non lo so.

0: su Radio Number One anche Shabusi con A Bar Song Tipsy.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: E Club, E Club.
3: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
3: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
3: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: I giorni più belli dell'anno.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A4 nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono alla barriera di Milano Est in direzione di Milano, mentre invece arrivano un bel po' di aggiornamenti dalla A5. Partiamo con il traffico tra Pont San Martin e Quincinetto in direzione di Torino, così come c'è del traffico anche tra Ver e Pont San Martin, sempre in direzione di Torino. Sulla A7 Milano-Genova, attenzione a un veicolo in panne che sta causando delle code tra Tortona e la A21 in direzione di Milano, mentre invece sulla Venezia-Trieste il traffico è tra Trieste-Lisert e Monfalcone Est in direzione della stessa Trieste. A14 adesso code allo svincolo di Faenza, mentre invece sulla 15 Parma-La Spezia code per 2 chilometri tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia, e così come ci sono anche delle code ritornando sulla A7, questo aggiornamento che è arrivato adesso, code lunghe 1 chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Andiamo adesso sul raccordo tra la A4 e la A5, code lunghe 2 chilometri tra Albiano e la A4 Torino-Trieste, e poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti ritornando anche sulla A14, perché il traffico è tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, la sua canzone estiva qui su Radio Number One alle 17.30. Ben trovati da Alvise Salerno nel Weekend Number One. Ritorniamo a parlare di quell'argomento che avevamo iniziato ad analizzare, vale a dire quello dell'equilibrio tra la vita privata e il lavoro, dedicando il concetto all'Italia ma anche al resto d'Europa. L'Eurostat, che è proprio l'ente che è stato predisposto per poter sviluppare questa serie di dati, ci dice che in Italia noi solitamente lavoriamo in media più di 35 ore settimanali. Siamo sulla media delle 38 ore, 39 ore, e gli unici paesi che fanno peggio sono Grecia e Ungheria. Basta, cioè tutti gli altri sono sotto di noi. E ovviamente questi dati prendono in considerazione sia il full time che il part time in Europa. Il paese dove si lavora meno sono i Paesi Bassi, quindi l'Olanda, con 32 ore rispetto alla media europea siamo sotto di 3 ore. Che bella questa grazie Eurostat.

Rita Ora con Hit, anche lei a farci compagnia metaforicamente con la sua musica qui su Radio Number One quando sono le 17:37 in questa soleggiatissima, per niente fredda, domenica 19 luglio 2026, dove la musica non si ferma, la musica continua ad andare avanti e continua ad animare questo vostro pomeriggio, a prescindere da quello che voi stiate facendo in questo momento. E spero per voi, dato l'orario, che magari stiate mangiando un bel gelatino fresco che ci sta sempre bene con queste temperature. La musica che continua anche con Tame Impala, Dracula. The morning.

0: Amy in pala di Kevin Parker con Dracula su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

Paradise, grande canzone di denuncia sociale, questa che è stata raccontata in lungo e in largo fin da quando è stata pubblicata nel 1989 e che abbiamo riascoltato anche oggi qui su Radio Number One in questa domenica 19 luglio. A proposito di Phil Collins, a quanto pare sta meglio, non so se vi ricordate, insomma qualche tempo fa Phil Collins sembrava sul punto di lasciarci definitivamente, invece fortunatamente le cose sono andate per il verso giusto e adesso sta meglio, e questa è una gran bella notizia, almeno aggiornamento di qualche giorno fa lo vede stare molto molto meglio. Speriamo bene, speriamo bene. Adesso su Radio Number One andiamo avanti con la musica del presente, in questo caso con Mick e la sua Beautiful Freaks. Yeah.

0: seconda parte del Weekend Number One su Radio Number One, ma ora, come sapete perfettamente, noi continuiamo con la terza parte di questo nostro Weekend Number One, che arriva con lo Zio Nasty, che vi porterà addirittura fino all'orario di cena. Pensate un po', così almeno state sereni, tranquilli, con della musica assolutamente meravigliosa come sempre. Detto questo, ragazzi, noi non ci sentiamo sabato e domenica prossimo, perlomeno sì, ci sentiamo anche sabato e domenica prossima, ma saremo insieme anche all'inizio di questa settimana che sta per aprirsi. Non ci sarà Stefano Federici, ci sarò io con il PN1, quindi mi raccomando, ci sentiamo domani primo pomeriggio, quindi a partire dalle 14, sempre e solo su Radio Number One. Ciao a tutti ragazzi, a domani.
1: The Weeknd.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Ascolta i podcast di Radio Number One.
6: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
5: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
7: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: It's the weekend number one.
0: It's the weekend! Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi porta fino alle 21 come accade ogni domenica per l'appendice, per l'ultima parte del weekend number one. Prima di cominciare ringrazio ovviamente Alvise Salerno che mi ha passato la linea, ma adesso tocca a noi, quindi pronti via si parte con l'appendice del weekend number one.
9: The weekend!

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi, ecco.